0: Il supporto a Radio Italia of Cleveland è in parte fornito da Ciao St. Louis, un'organizzazione impegnata a promuovere l'identità culturale italiana di St. Louis ed a preservare la narrativa storica del quartiere italiano noto come The Hill. Il tutto attraverso immagini, documenti, racconti, mostre ed eventi in collaborazione con altri gruppi. Il loro portale del consorzio radiofonico Ciao USA Radio Italia archivia diversi programmi italiani, nazionali ed internazionali, tra cui Radio Italia Cleveland. Per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito web www.ciaosti.com. www.ciaosti.com.
1: Here at WRUW-FM, we play all the classic hits.

0: Radio Italia has been a presentation of Italian Sounds Radio. Its host, Tony Marotta, wishes to thank you for tuning in. Join us again next week at 6 p.m. here on station WRUW-FM 91.1 for another 2 hours of song and celebration of our beautiful Italian culture. Arrivederci e buonasera.
1: Radio Italia è stata presentata da Italian Sounds Radio Productions. Il conduttore desidera ringraziarvi per l'ascolto. Ci auguriamo che siate di nuovo con noi la prossima settimana alle 6 di sera, qui a WRUW-FM 91.1, per altre 2 ore di canzoni e celebrazione della nostra bella cultura italiana. Arrivederci e buonasera.